bobo shangwana kunyo shisa ingi asantumbele lwana ibobo shangwana kunyo shisa ingi

22 horas e 13 minutos da Tsambako Inaklore Watiro Stélio Mangisa Sei Nimesekili Riku Achacanou Sangulil Stélio. Senegal 1, Iraq 0, Chacanou Kilelo Pinda, o Tano Sangulisisa, Kachigava Cha Umbi.

lege ucha gasiku zero ora shini dzasati minutu unga hekali loku shitaku zero ora shini 45 minutu utaku malongo loku wali tia lana kuni utomi ni magela manen fama na hina kala 5 ora shitiku ni gamsambi.